0: Sesso. Radio. Guapito.
1: Good vibes, good music. This is Tina G. Stay tuned sa 105.5 Radio Guapito.